0: Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe.
1: Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Mbappe.